dani mada gama gara sane dani re gama da gama gare mama jang gare nira dani mada gama gara sapta re te gare na mama gama mama mama gama gara sane dani re gama da gama gare sa mama gama mama mama gama gara sane dani re gama da gama gare sa nini dani nini dani nini dani mada gama gara sane dani re gama da gama gare sa mama gama mama gama gara nira dani mada gama gara nira gama